0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.